0: 太阳已经落山啦，月亮都就嚟休息添噶啦。咁夜阑人静嘅时候，我哋要等到下个礼拜，我哋二千零歌唱聚会同大家再见面。当然而家进入梦乡之前，我哋有一只晚安歌送俾你。
1: 月随我入梦。